spazio di attese strumentale interpretate da Simeon Baranowski, accompagnate da orchestra folklore dirigata da Petre Nianzu. Programmul Fonoteca de Folklore continuă cu cântece interpretate de Valentina Volontini.